senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

Adardo. Qui staccate, qui legate, qui staccate, qui legate, lo voi solo. Le violette,

per quest strade ne detta io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carbonico fracasso, per quest strade ne detta io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

or le trombe e percussioni, i violini, bran flauto solo, ben le violette, brav oboe solo, ben oboe flauto, brav percussioni, bravi trombe e corni, brav, ben, brav, ben, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. Armonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

bravissimi. Così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

fa da suonar, tutta l'orchestra fa da suonar. O che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra fa da suonar.

quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'annesco color, quel vermiglio d'annesco color. Non piavrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto, doncino d'amor.

bianco, colla dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

per montagne, per valloni. Con le neve e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non che avrai quei pennacchini, non che avrai quel cappello, non che avrai quella chioma, non che avrai quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle turbanne riposo, narcisetto doncino d'amor. Delle belle turbanne riposo, narcisetto doncino d'amor.